0: No, no.
1: Passami un Alexander.
0: Godo di giugiole stasera fino a mente noi. Tu sei un po' sdrucciolato.

0: torta strafottente, sai?
1: Quasi sempre novità,
0: ma finisce per un niente. Andiamoci piano, andiamoci piano. C'è un violino per te, ma cosa ne sai?